Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Iroko kamo pengeyo.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Diga, diga. Die jalmo di kanyama die murehu di magwa word babo. Nir dagilwok. Dagilwok.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

chieng' oduogo, en dude buolo matin. Omera matin. Kidiera mora manui jeneri loya dokon mara diera japudo amaro. Dan diera jao kane atunu nungwa juru wila rega. Ngila omaro amano ngoro wilo soda. Ngila omaro amain riu tira tia beo round table. Pangakwa ya mori.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu peneo. Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: ET Winyo or Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti Yunyo or Radio.
2: Gia, Hot Soup Music. Upere pion tetamo. Utecho yoko pukane.